0: lo bona lo ngeng ba ba thotsone ba molikani
1: ensha bo bianco
0: ensha bo melvin
1: molo ba tafela go fita fanto fa formation yani ene.